pronta fa tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno e in giro sta. Miller Buccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasoi e pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciate pettini, lanciate forbici al mio comando.

per un barbiere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, senza la barba, con lo sanguigno, senza il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presso la barba, presso il biglietto, e... Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Con qua, ehi, Figaro. Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quando con la tende, ma con il volo, mi sono il patto della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.

Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, fig

dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra il buono la tempesta, per il tempo la foresta, ma